anche se nolati od mia maya risonni sanche deli smora se col risonni azamiti aita sanche se gadanti bit adai risonni